fratello era forte, ribelle e più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi facevano conoscere gente che portava di riva. Parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. In un piccolo pezzo di terra mi guardava. Lo guardava.

0: Mio fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato.
1: Lo so,
0: c'è mia madre che ancora lo aspetta per l'ora di cena.
1: Succede sempre così.
0: Mio non era cattivo, ma aveva un destino scolpito. Non lo c-